0: sottili? Sottili?
1: Ti sente, ti sente?
0: Ora sto dietro, sottili?
1: Ho sottili da baixo di lì a ne do catarici, sto solo
0: maestro. Eh sì, pre? Eh sì, panna fermarsi.
1: Maestro.
0: Ti maestro.
1: Tu vuoi non do catarici?
0: Presta, vieni. Sottili? Sottili?